0: Ma se internazionale, un bianco, un buono, gemini. Ehi,
1: sorcella.
0: No, comunque, ho un cerchio quest'anno. No, non senti.
2: I'm coming back.
0: I'm coming back. I'm coming back.

0: Ma se internazionale, un bianco, un buono, gemini. Ehi,
1: sorcellare.
0: No, comunque, ho un cerchio guardando. No, non
2: si
0: può fare cane,
2: non si può
0: fare cane. Guys, I'm coming back. I'm sorry, I'm checking.
3: Okay.